sé, perché già non sé chi sono, de dónde vengo e voy. Desde che te vi, mi identità perdí,